0: Tom Walker.
1: Yeah, one step at a time, just you and I.
0: Begleitet uns durch den Montagmorgen beim Radio von da 10 Minuten nach den 9 haben wir's.
2: Las Minutas Romanches. Il Radio Dakeo.
0: Ja, diese Woche geht es bei uns um das Thema Mami sein. Unsere Gästin, Christina Rantre, sie ist vor kurzem zum zweiten Mal Mama geworden. Zusammen mit dem Lukas Battista redet sie über ihre Erfahrungen als zweifache Mama. Und eben der Work-Life-Mami-Free-Time-Balance tönt ja schon lange. Es ist eine Zeit voller Freude, aber eben auch voller Veränderungen. Heute geht es darum, wer Christina ist und wie es sich ihr Leben mit dem zweiten Kind verändert hat.
3: Allegra e bondi, benvenia in las minutas romances. Qui Stefna venza nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, maer sfidas, müdedas e domandas. Cucini fent vain sin quist mund, nus müde bel mincia di, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e va da fatto un secondo event comincia un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorrinza nus con nostra giusta oriunta lingiadina Cristina Rantra e Terella tuna quel bel momento c'è. Ella è svantata in corte per la seconda volta mamma. In un'intervista personale, Andrea Quintarola qui Stefana sulla sua esperienza della vita con due difensi e dalla sfida da cercare un buon equilibrio tra famiglia, lavoro e tempo per se svessa. Con voi, Cristina.
4: Mio nome è Cristina, è di 38 anni, sono nascita a Schlerinia e da spiego un mais su mia mamma da due difensi. Scusa la vita con due difensi va? Ma è già c'è un mese né lungo russo. La vita con due difensi è fitch bella, klein la vita e mince tente era un po' caotica.
3: Bger studis muossen c'ha bgeras mammas angugent temp per lur famiglia, ma c'ha il temp per se sves vain svelt mema cuort. Per que volans nus in se discuore sur dalla domanda quent important est da guardir pain da se sves per pudair esser copper els otters.
4: La vita so müdida. La nascenza del secondo figlio. Ella è stata più piccola e sovente più turbolenta. Ma allo stesso momento sono più rilassata con il primo figlio, perché c'è già la roba sconosciuta, non sai più scemo il giro la prima volta. Adesso qui è un'altra maniera di sfida. Da mai in posto, a stu organisere più bger, per le robe a senten di stess più naturali, più semplici come prima.
3: Da questi temi e da certi altri discorrenzano insieme con Cristina Rantra durante tutto questo Stefano. E ma lei, in questa serie di interviste, si spera che voi chattate un per impissamente interessante. Buon divertimento e con voi, Lucas Battista.
2: Las Minutas Romances.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Diese Woche bei den Minutas Rumantschas geht es um das Thema Mami sein. Unser Gast, Christine Rantra, sie ist vor kurzem zum zweiten Mal Mami geworden. Und zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista redet sie über die sogenannte Work-Life-Balance als Mami. Es ist Zeit voller Freude, aber auch voller Veränderungen.
2: Allegra e bondi. Bienvenue in las Minutas Rumantschas. Qui Stefna venden uns de discorso sur un tema qui riguarda a fitch pgeras familias. La vita scu mama. La maternitet porta con sé pgera fortuna, pgeras moments incantants, maer sfidas, müdedas e domandas. Curcini fent vain sin quist mund, nus müde bel minciadi, ma suvens e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E curce la famiglia crescia e vain, da fatto un secondi fent, cumains un nov capitel, con noves experiências e novas vidas. Em que Stefna, discorrimos-nos com nossa gesta, oriunta lindadina, Cristina Rantra. E terela tuna que pel momento che. Ella est vanteda din quart per la segunda volta mamma. In un'intervista personella, ans reacquintarola qui Stefna sur da sia experienza, dalla vita con due difens e dalla sfida da chater un buon equilibrio tra inter famiglia, lavur e temper se svessa. Con vus, Cristina.
3: Mio nome è Cristina, è de 38 anni, sono nascita a Slovenia e da spö un mais, sono mamma da due difens. Scucci la vita con due difens va? Ma, è ges. C'è un mese né lungo russo. La vita con due difensi è più bella, plain la vita e vince tante era un po' caotica.
2: Gher studis muossen c'ha bgeras mammas angugent temp per lur famiglia, ma c'ha il temp per se sves vain svelt mema cuort. Per que volant nus in se discuore sur dalla domanda quant important est a guardir pain da se sves per pudair esser copper els otters.
3: La vita so müdida, tris la nascenza del secondi fent. Ella sortida più plain e suvenz er più turbulenta. Ma li stess moment sunni più rilassida scu per il primo fent, per ci suggere roba sconosciuta, non sai più scemo il giura, la prima volta. Adesso c'è qui is una un'altra maniera da sfida, da mai in pos, a stu organisere più bger, per le roba a sentire di stess più naturale, più semplice con la prima volta.
2: Da quist temas e da bgers otters discorrinzen us ensemble con Cristina Rantra durant tuot qui Stefna. E malek, sin quista serie di interviste se spereste vus chatais un per impissa mainz interessants. Bun divertiment e cun vus, Lucas Battista.
0: Las minutas romances. Radio Grisha. Radio Futoro. Il radio da Cheo.
4: Go down over the seven seas. Colors you won't believe.